0: Kombe la Dunia na Hisense. Fanya miamala na Mix Super App. Ushinde safari ya kwenda kushuhudia Kombe la Dunia live. TV, friji na speakers za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu. Goli!
1: 88.9 Nuru FM 2026. Tunatoboa.

Asante Dr. Remy kutoka maeneo ya Igunga Ndembwe Kigonzile, unasema kwamba mzee anzishe kanisa nitakuja. Nimekupata sana, uko vizuri na kipindi hiki, uko safi. Ninakupenda sana pia. Nakupenda pia brother, unajua vile ambavyo na ku appreciate. Kutoka Igunga Ndembwe Kigonzile. Asante sana pia, wasalimie watu huko. Nikutakie pia Jumamosi njema na Mungu akubariki.